0: No, io sono anche più evasivo di questo modo di fare la scelta, posso dire altro.
1: Sì.